0: comunque baciare los impostos.
1: Ovvio che stai escuchando la radio, non voy a estar.
0: Temo che baciare los impostos.